0: Ho cominciato a Pocorniane a casa a mettervi dunque il ballo del qua qua, può essere un enigma, scomponetelo, vedrete che riuscirete. Senti, sei da solo o ti serve qualcuno, no?
1: Sono da sola, però ho i miei paperi.